0: mangia.
1: La mamma George.
2: La mamma per la mamma George. La mamma presto. La mamma
3: Gigi, oggi ci saranno a mangiare.
1: E voglio lo sai, sempre le stesse cose. I maccheroni anche voi, la mozzarella, cagliere con il nervo.
2: Ma era poco la mozzarella, ma facendo prima male, pensa che stanno intervenire presto, forza, passa il nervo.
4: Continuiamo a così, ma tutto quando ho spada la pace.
5: Ma io me l'era niente, però, caro su poi annanzi, ma non è proprio a cassa.
6: Ne, ci muovimmo la vannanza, no?
3: Cioè, me ne, ci muovimmo, lo giuvimmo, tanto tempo per mangiare e poco, ma che gli animali mangiano così.
2: Mangia così per frutta la castita o stomaco?
4: Non è possibile che non ha ascoltato il studio.
2: Oh, padrone!

0: se vai al generale.
1: Compagno, l'assemblea è retribuita.
0: L'assemblea non è retribuita.
1: E andiamo a cacciare l'impiegata fuori.
2: Fuori! Fuori! Fuori! Fuori! Fuori!
0: Fuori! Compagni, compagni, siamo qui riuniti per l'ennesima volta per discutere dei nostri problemi. Come vediamo giorno per giorno la borghesia accatta le condizioni di vita delle masse popolari. Questo si vede nelle fabbriche con l'aumento dei ritmi, aumento della velocità, aumento dei licenziamenti, nei quartieri con l'aumento dei prezzi, con l'aumento della repressione. Oggi ci troviamo qui per trovare la nostra maggiore organizzazione contro i licenziamenti, contro la cassa integrazione, contro la mobilità, contro l'aumento dei ritmi e anche per il problema della mensa, compagni.
1: A proposito dei mezzi, compagni, che la mensa con il padrone ce l'ha per mangiare, non ce la sta manco che ci sta qua.
0: Compagni, anche quelli sono problemi, però pensiamo a più importanti come licenziamenti politici.
3: A proposito dei licenziamenti, compagni, all'Alfa Sud hanno fatto l'irrecupero, dicendo che appigliano 3.000 operai.